0: Kundum dumba. Lo si. Shokba de duzi chisu chi.
1: Duzi chisu.
0: Kundum dumba.
1: Lo si.

0: chulempo mangnayang
1: din jia ju xu zawa yin
0: ma zhe chonglam to kori niu che le ge de mi dong wa ta kori xin qi zhong lam mi song wa cha ra dong ni kori mi dong wa kori dong ge sim mi wa ji che ju ni ke gang xin du qin bu shi
1: tu gen an chu jim ju ju su le song zhe xu ni zhong lam din jia ta ye re ju sang le di ni zhong lam xia dong yong wa che ge lin che di

0: Ling, kung kam sa?
1: Na kung kam sa?
0: No, chen ha shu ina?
1: Mima tashi.
0: Mima to chi su me la?
1: Mima tashi.
0: Mima tashi? No, no, mima tashi na shi ba kane ina la?
1: Ba ten ina.
0: No, no. Kirang ke ina tante chi chi chi be song chi di ming tan da na nyen su ro na la?
1: Ba si tan na me ke tan na.
0: No, jayang ki la ke tan na be ke tan na siya di sha la, no, no. No, no, kirang ke tu sam di ne yong sen ro na la?
1: No, no, no.